Matarira, matarira, nsati maravira, manzova anongwarirai, uchitokese vano kubarirai, anavechi zvino vakunye pamazera, chikafu chavano chikavese vamazangwandira, ukangomutiba uvoti ndiwandada.